0: ahead and dita.
1: Ina ba isu le kawino puta kenye ke.
2: Go to the law you see
1: na. Na kala wi di haba kataru.
2: Wadi buru, di buru tabe. Ni ni wa bururu.
1: Sisa, mushto di umarag msambiki amavano tabolo wa uyo kumhera ni thon laka ni masokatu amavano. Abdul Kali to shtampu ya niya oma kina niwe jildu makina tonghole la nikuruna. Note pasha waluani, note pasha rera mushto di umani.

0: Ya ya ya ya ya ya. Yeah yeah yeah yeah yeah yeah yeah.
1: Ma guarda Lorenzo, non trarre di Villa Fondicaia.
0: Yeah yeah yeah yeah yeah yeah. Eka. Eka. Eka. Va bene. Va bene. Oh, here lo. Ne mi tala come mi kina come le Rumalawi. La posa nene. Rumalawi. La buna jamana hono. Hello Julie World, hello boy. Any chale ayawo bon dia kar ke bon dia gramo lo cerani kar ke bon dia kini mu agi muka khale kar ke bon dia kini yuano mu hirupe vo mu hipur le vo ikove mene ndo ko mandan dia ne le ne wawi ya halura meman ko le ne ne mener lo na mo ne kai kai odiasa Fazambezia, a couple of Gazakani, Dinner Ramo and any lepers or Copella, Tanzania, Malawi, Zimbabwe, woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo woo wa buhijone laguniasa ncheche noniasa isi zerabete wa komandante miba anta kiparulele wano kinjuno rupavo munjuno rupavo omwere mwahirupe lavo